Gonzo le mona de o le jwalo le sedi FM mona. A le shomela motso mong matsatsi a setseng ha mabile pelu dipapadi tsa mhope wa lefatshe. Eish. Ye sonzo lo hobi matlumana ka nete go buetsa nete batho ba santse ba iphuthumatsa. Ka ba monate. Nal na hadze ding tla re ka mara papadi tse tharo be di khutla di tla lapeng. Hona le tse ding tse tla tswela pele. Me yo nal tse tla tswela pele di eme gahlelong jwalo go sale tse ding hape le tsona di gutlelela peng e be hona le tse ding hape tse yang pele diyolowe di yo di quarter final ba di pshatle tse ding mono di gutle di tlela peng tse ding di ye pele go di semi final ha di fitla go di semi final mono ba o tletse pedi o sale tse pedi di yo magaola gang tsena tse pedi di gutlela hae ya the Ibile man u di semi final tse pedi tsena di khutlele hae ba neng go bane di tla lo tseka boemo ba boraro kwana tla tseka boemo ba boraro di tlatswa he mo wa me tsena tse di semi final di tla ema di emele magaola gang re bona rena o magaola gang mane ke finge hapa mohope e be bela ka tla fumana gauta fumana silivera le bronze e bronze go tla fumana mane ho di semi final semi final 1 and 2 di ka katana di otlane he mo mamedi motle di tsokelane mapai e re tsebo bona gona ba fumane mbo ba boraro ke ba feng ka mantswa mo di semi final he mo mamedi e ona le ba tla sala mo ba emele ba gaola ga ba tla khutla di papadi di fela ba ba mata Ha di tloa fela go buetsa nete ha di tloa fela ka di 11 go dingena yona ene ka mara papa di tharba go tlela hai yona ba tla go tlela hai ba te la pimona o da tswa fela gona ke bana haifing me ba tla tla ba sebediswa mohlomo di papadi tseno go tlhakolla di papadi tse tla ba di ntse di tswela pele ba banke ba ba botsa dipotso ke ntwe ke tsho e ke ntwe ke tsho ma be di tlhopa sa Thomas le Bulls di ile ho di papadi tsa di semi final mona ho United Rugby Championship di sebeditse ka nete hlopa tseno tsa Africa Borwa yona ke ofense ho le Sedi FM ke di kalane ya ba motho e bona motho le kalane na ke le letho ke go nthwe ngwana motho sebeditsa sa thala Yes, buena fe la, eh? Hola.

Pina ke monate ya palesa ipeshu akile bile hle Bishop Sekiti ye ke mo rata Sekiti ntate ke a leboa ke a tsewa mamela le sedi FM ka mehlala matsatsi le kana go ena ntsa mametsi o ntate ke thele ri tse ka motheleji ke mpola pole amfundis uno tshwere di feng ntate uno tshwere di feng maobane ke hlokometse mona hore o na le mono go wena nye abrasing den tlhapo o na le mono ebile ba mpontsha bo boti ba bangwe ba babedi tsena ba tlapile ntate e mongwe gore ke thami e mongwe ke gumede e mongwe gore ke gumede eleke ka nnete ba tlapile bo boti bano ba tswa ka monakanyeo ka House of Praise ka ya mabedi taba ke ena mona le dibong la Zimbabwe man. Wanamona Zimbabwe fela ba fumane traka mona ba tshwere traka mona e laitse tse di thetefatse mme di thetefatse tsena ha ba di sheba ke tsa boleng ba 1 billion 1 billion di thetefatse potso ke yena di iswa baneng ba bomang di lo sebediswa ke bomang ne di iswa kae ho tutubetse ne di tlaka kwa ne di tlaka lapeng ka dithetefatshe tsa boleng ba 1 billion 1 billion e se million billion borogong ka trakeng di tshela ditlaka kwano botswa ke ena di ne di tlisetswa bomang bana ba bomang di tlo sebediswa ke bomang dithetefatshe o utlwisise lentswe lena lea di a thetefatsa di thetefatse 1 billion borogo ana ho hobi ga nnete thata man ai sebetsa mbo ntate re a leboa borogo mono marogo mo re a leboa hlele bathibe hle bahlomphe re a leboa ka nnete re a leboha le tsa mosebetsi o motle maponisa masole le tsa mosebetsi o motle ka nnete re a leboa bomme le bontate ntho ya ebela e tsa fela ntlhelewe ka yona ka nnete re a leboa nagana 1 billion ya dithetefatse kore tšhelete ya tsona ke 1 billion di ngata bo bokae babe ditaba ke o he ke beile taba a gore fehe ke re qoqe ditaba re a leboa madiboho moo ka nnete ka o thiba taba tsena feleke 1 billion yo ana go kae jwale tsholo o ka bapala mo ngwana ka

ke Ringo Tsamale Oliver Mtukutsi into yam morom setsana yiwe betsa ka seshona ibetsa ka seshona ka mano Oliver Mtukutsi mame ne re tlame be re tlo buisana mana le me malwatle gala taba re risa ka nqana me malwatle mothupi ha ona mathata leto tla ke re share fela taba tse pedi tse tharo ne re tlo bua le ena ka taba ya diphoofolo le meroho mapolasi mane ehlege ke mohwebi mohwebi wa taba tseno kaofela fela go na le taba e ke batlang e bua fela mabedi ha eba o na le o ruile diphoofolo mapolasi mono go na le taba e ke batlang o jwetsa yena mona gothwe mona mo o di fulang teng mona bona mo di fulang teng mono le ka gore no fetofetola magulo jalo di ye kwana di gotle di ye ka nqane di seke tsa dula tse di le kampong e le nngwe mono mo lebe o ya mo lebe swatsi ke a gola wa nkutlwa ke a gola wa nkutlwa e tsa gore diphoofolo tsena tsa gago di nwe metsi a hlwekileng ka mehla le matsatsi ga di nwe metsi a hlwekileng ka mehla le matsatsi Ntweng hape o hlokomele diphoofolo tsa gore di dula di phetse hantle o di ente ka nako e tlamehang go tlo di ente ka yona. Di ente, di ente. Enta diphoofolo tse. Mme o dule o le malalalaotswe kapa o dule o ntse o farimehile e bang o bona lefu le leng le itseng o bona e kare phoofolo ga ya phele hantle o hlopotlake ka pelenyana o tlhokenye ente kapa o ise ngakeng. Ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng chao sa kgone isa ka keng o tla fela mane ba o fe ente o fitlhe o ente phoofolo go foele e fole e bang o lema meroho plasi mono e bang o lema meroho plasi mono go na le taba e ke batlang go jwetsa yona ga le wena mohwebi wa meroho plasi mono pele o ka lema moroho etsa diteko tsa mobu ono o tlong go sebedisa etsa diteko mobu mono mobung ono o tlong ho sebedisa ho lema ho ona. Mme ha o qeta he, o so dumellane ba o file hore na ntho di eme jwang, re tlo tla re kopa re o sebedise manyolo. Tshele manyolo mono, e le hore mobu wa hao o tla o tsebe ho nona. O tla o tsebe ho nona. E tsa ka hotle hotle hore o tshella dijalo tsa hao metsi. O di tshella metsi. Jwang kapa jwang. Gore di seke tla tloa tsa kula ke lenyora. E dijalo tsa di a kula. O bona diponne ntate, diponne o tswe ga o ha ona metsi mono. Di tlabe di bajwe. Ebile ke bo maria jwala di a bajwa ntate. O bona dijalo diponne mono jwalo se gore mathata na ha esale. Go tshwana le a phoofolo e kula le ha dijalo diponne. E jwalo tabe eno hemo mamedi. Ne gre fela go hlabe malotsana Eno ke Michelle A couple of forever

0: mamela radio o tla araba ke batla ga bang ke ba le bangatanyana wena thwasa doctor khono waraba le se dumela
1: karas
0: le kae
1: mwana mme ke le buile ke ntate se bo fika nthaka lentle
0: ntate
1: ne ke kopa go tsa doctor mata gore hantle ntate dipidisi tsa high blood re ka di nwa o seng kapo mantsi bua na ene re a leboa batho kara gore le re tlisetse doctor Nkhot gore o thusa haholo haholo le ka lefileng la high blood ke lebuile karas
0: a ke lebuile haholo ntate gaitsedi ya kao ka monka ka mo
2: mamedi o moyeng dumela
3: fasa le ka
2: ke teng le kae wena ngwaneso
3: omolate
2: ke
3: ne ke botsa doctor matana gore na high blood e ka o kgatlhatsa haholo na
2: utlwe o felelwa ke matla utlwe o felelwa ke matla
3: ee ya mme
2: o tlhakile ntate re a leboga
0: gobaneng o botsa potso yo tlhile yo o etsa jalo wena ao banna ke
2: o saile
0: a re nke wa bone fela barabe ba le bane ntshwarele le se dumela
4: Hello.
0: Le kae?
4: Hello.
0: Re teng tswa pele ga di re kgona utlwana boso.
4: Okay, re tsala di tswana.
0: Eh.
4: Eh, a ke batho ba boholo le bua le Thabo go ntlo ka sona.
0: Eh.
4: Eh, a ke na le thata man. Eish. Thata ba ka ke
2: Kai khona thaba a tswa pela radio.
0: Thabo jo la rena utlwana bothata keng?
4: Ke na le high blood ma.
0: Eh.
4: Eh so ke mo tswa fulelo a tshakwalea.
0: Eh. Hey Tibos.
2: Ai ha re fenga ka sebaka sa waraba a santsana na le nako a tlatse bo radio otle boholo ga ga bula hapetse na ba sa di otle.
0: Mm.
5: I am a blood pressure. E lo go feta go e ha e tsama ya ka tsinyana mo tsomong ya 120 180 ke the ideal ba ke la motho e bana e lo go yena ha e tsaba ya tshotse wa go tsopala re a 82 le empa hangata se ka re blood pressure le ka tsatsi 120 over 80 empa le teng ha ya tsamaya hore e be ka go dimo go 90 go dima 60 hana le palo tse ntse pedi tso go di sheba ka o di le ka tsatsi hana ba ba mana ba tsheba sheba palo le mo tsela go bana ga blood pressure ka le 130 ka pele le 160 jale o bona le jalo ka ke tshilo ka go e tsame go le teng e tswa ba ka tsatsi go 90 go di ma 60 jale ba sheba ha tsene ba mo bona mo tshe a ke mo tsha tsantsa la le le tsile na la high blood ka po hana ha se ka tsala abane lona ho hang ha re sheba the blood pressure e ka ba 130 go di ma 80 ha e tsana tsana la mo 130 ho ka ho fihlela 139 e ka tla tsa ha e le 80 ho tsena 89 ke re mo tshwana ho tsantsa le tsi ya ho re e ka a ka ba le high blood e mo ba ha se tsana 130 ho isa 139 ka ho di mo 80 ho isa ho 89 ka tlase ho motho a moholo ke tsentse re a stopa le le ho re a ka nna ke pele ke e nyolile e mo ile high blood empa ho bana ba banyane re sebedisa dikalo tse fapaneng ya bo be di ntate a bana di pidisi tsa di nwa ga di nwa ho tsenka pa mantibuya di pidisi ha di tshwane bona le tsenwa wa ho tsenela bona le tsenwa wa ho tsen le mantibuya mme se bang mohlomong dinwa gangwe ka letsatsi go na le se bang ga di fetse gore na o ka dinwa go tseng kapa o dinwa mantsibuya na ga e dinwa gangwe ka letsatsi empa ke kgona taba botlhokwa ko gore na blood pressure ya motho kapo ga re sheba dipalo tseo tsa gae tsa kgatelo ya madi di nyolwa gagolo go tseng kapa di nyolwa gagolo motsheare empa yone ga e fetse ke kgona ebile ke kenyeletse le gore go na le batho ba bangwe bang ba re na ha ba sono na dipidisi ba le ba tsoje bogolo ba dipidisi tsa high blood ha di na kamano le ho ja kapa ho tsoje mme le ha ba tlanta se ka a ja o ntse ka hona ho re a le dipidisi tsa high blood e nngwe ko ho bentse o re wa hatala ka o

re ke le bohe moifo wa ihlabolle o boela o kopana le bona hape nakong e tlang lenane o le kenang ke la imatlafatse ho le se DFM empa pele re utlwisetsa tseo re di hlophisitseng ha re balwe ditaba tsa hora ya leshome le metsomedi re di balwa ke tsietsi mohwaladi.

0: mommamedi hodimahlona ko ke hora ya pele o mametsele sedi FM khotong la khaso la Afrika Borwa di daba tsa hora pele o tla di balwa ke tsietsi mohala di mpa pele o tla o balla di hlotsa tsona
1: theko ya petrolo ya nyolwa hape ka lararo komishini ya madlanga imamela bopaki ba le fokisi le leng hape letsa KwaZulu-Natal o tsa machaba bana ba tswa naheng ya Ukraine ba entswe batshwariwa naheng ya Russia ba rutwa hore ba tlo lwantsha naha eo ba tswaletsweng ho yona. Ke mamele ka botlalo le bolipi di a latela hang ka morama.

Dina manatina tia Elton John and Nikita, who di matlo horra kebo bedi. Ina kina karobalu edita ba wole CDFM, who di balu ake tsi tsi mohaladi.

0: Abadi Robert Mitsu so pele gafita go nyane e bone me re sentse re tla wena mo haleng 086 000 3084. O moeng khotso.
1: Kantle le guys team.
0: Re teng wa neso.
1: Ha mona te ke re la di buritsa ka ntle tshenyo ya nako. Eh wa bona ke tshega. Ke le ndenze. Na re se mo fitela mo se kampane ya ka dula ke tshega ne tsena ka ke tshega. Ai, ha ona mohla. Ke to bua ntho taba tsa o slebu ba re fela ka ba. Ah, re di shomi. Ah, o kampane o itsamela ka itlhalla he.
2: La se le lwana mohlomong se le sa utlwane hona. O ke ke ba di bu.
1: Ntate thabo mokone tse ke re o bitwa ka. Ke tshegane mari se mo fitela mo.
2: Ndenzani re lebuile.
1: Thank you,
0: Papa.
2: Thank you.
1: Lebu.
0: Lega ngwaneso.
1: Ha wena ga la o tswa pala, nka tla go kopa tsho go wena le bu tsa makokela wa tsheme ke mola ka tlhona.
0: A ke papa le nna re ka bana fela ke a dintsa.
1: Ai lebu, ai, a re kopa tsho go motho wa makgosi go tlhobu. Lebu nna ba ntse wena ke go tswe ne le lebu. That's the letter about you, Chibo. To come in to read about to cast Camarillo, and you some to allow. Oban Senna, how was I'm Sunday? Sick out Ama Limsavitting out to your money. Have you got Kotaka, Mutale Wakabatu? Send the Babu and Babu and I can again. Has a palace on the Runa Piru, but what I'm paying Sivitting Wakati was 98.
2: U company or Shalito?
0: Tu vois ce que je suis en train de faire. Ke batla microphone le speaker.
2: Wa shashala.
0: Ke a shashala za ho hlemo. Moeng khotsa.
3: KLB Thabo Mokoni, Thabo Mr Mokoni, bongani tshabalala tumela mana besi.
2: Dumela ngwana eso.
3: Le mohlophisi ka mo ke a dimedisa.
2: Eh.
3: Manje ka pele Thibo se le lebu le bongani ka mo le mohlophisi ke re happy.
2: Happy birthday le Serie FM.
3: Nka ka mo skiena ke ntate se bo fika le nkhika mona
2: ntate
3: na Thibos ke batla ho bua nnete dile matso le lebo
0: mm
3: ha ta bela le tsa itse ha ke fihla ho lebo ke fihla kere Thibos to ka taba no e bua mao ba ke di ntse di di jwa go re ha ke ha ona le clip part
0: o di ntse ha se re se metswalle
3: Hey, la ntse re metswalle ha ke na emela re be metswalle ha se metswalle se tsone tsone se tsela mara ha o buile ka thabo nna ke tlo di ntsha di di jwa lengwane ke di ntsha di di jwa
0: ha tshunja wena re tlo khona bona re tlo phila bang
3: ah ke se dira ke bua ka bana no bua ya lengwane ke le wile bana be se ke tega nga monate ke le seri le motsweni ya fan ke a le rata bana be skot
0: ke le wile pa
3: baba
2: thank you
0: hey mo khotso
4: Legana. Gore ne re tsa mara ke se wetse mosola se teng sala wena o di ja ka issue ya gore o ntse ke phirile makgolo ke ka ba wa etse tswa le seko
2: a di o etse tane le thola ka dingwe
4: o tsase tswa le seko a ile motswalo wa hao a o na le lena ha na
2: date ke ntate ma
4: Ah, Rodman, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come
5: Amen.
4: Thank you.
5: Thank you, Thank you. Le seko. Le tena le bua ntho tsa rona
0: tse. Mara nna re ke hlabetswa ha.
5: Le sa itsetswa le seko.
0: O go sa ke tsabela.
5: Ba le lime.
0: E tlo ho tsabela ga gani no.
5: Emela ro fela metse supe no ra ya bona ke re sedia family drive le tsene le ke tikang le motse mashuma tsheletseng le metswe.
0: Tsheletseng 66 ke mole.

ni ana pinaki ya Benji SA Lilio Brennan Flash ikumkane le Pro Child uja falaka Wait on Me anto di mahlo ra ke abone na ke tsebeletsa le SABC tabatsena tsa hora bone di balo ke tsietsi mohala.

0: Hela bomme, ke la le konotu.
1: Buela tlase.
0: Reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Tsa o tloa ho 0 ho ya ho 18 months. O boloka 39.90.
1: Di taba tse monate.
0: Ha ho se bonno jana ho feta a coming super soft fleece baby grows. Reka se pedi ka 200 rand o boloka 39.90.
1: Haibo butle. O re ke boloke 39.90.
0: Buela fatshe.
1: Oh, tswarelo.
0: Reka ka account ka paka lay-by. Ha a coming se fela, ho di thosa plus more fela.
2: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela go bana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Dumelang, dumelang, Scheme Sa Drive. Ke ne ke rata hore happy birthday Lesedi FM 66 ke molelwa. Ke le mametsa monate bana besong leqhubung la 88.4 ke tholwana pheko ka mona ka katleho Moshweshwe. Tranko Scheme.

0: bona ho sane ha ntate ya gatile ha jo di mahlo ga ke botsilela Miss Buhudi ke di bona matshela le moifo ba uisa ho re nya busupa ka matshohlo bye do
1: ke lebuile ha holo skim sa drive le sebeditse momamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi fm me hopola re lono le tsetswa ke sabc news re kemetse ha re gethe nku ka pere empapele mong re fetela ho kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botselelang.

0: Kwaulanga le kubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
1: Dikalaneng. O lesedi FM.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.